egoïste, certo. Perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco.

sai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento sulla vecchia terrazza